parchi, le zanchi fighi, parchi, le zanchi fighi. E a capo scovare, le zanchi e seni, parchi.